0: faccio quelle cose di lui. Sei forza sinistra.
1: Allora, si vedi chi capiamo?
0: Come è te?
1: 102042.
0: 1942.
1: Twenty-six would be enough.
2: Booking Nationale at 1915.